giù laggiù, da ragazzino ne sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù.

sapevo di più. La banda in testa e tante stelle lassù. Adesso che